Gemmi perché questo è quello, configgo del mio cantone, mi chiamato sul cappello, incominci, si avvavode, alla fine sono i vani, con dove bombe moviare. Prenda poi la cioccolata e una doppia ben coniata, e una doppia ben coniata, faccia intanto scivolare, e una doppia, faccia intanto scivolare. Io rispondo, si vedremo, già è di peso.

Ur. Mi rivolterei Zazetta, tutto donato da guenti, mi si chiede una sconfitta.

giorno. Sono appena il campanello e mi vedo a letto intorno. Supplichevole drappello, questo c'è che protezione, quello torna con ragione, chi vorrà bene in più cuccio, chi non cade del ciuccio, io la cattedrale del ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio. Chi l'ha fatto delle spille, chi l'ha pesca delle aquille, e niente tutto di lato, sono sempre condannato di memoria, petizioni di gallini, di storie, di bottiglie, di brocanti, di candele, marinette, di ciambelle, pasticcetti, di candini, di confetti, di pastone, di tappoli, di bottiglie, di caffè, ogni vento da di lato, sono sempre condannato, ogni vento da di lato, sono sempre condannato, di ciambelle, pasticcetti, di candini, di confetti, di pastone, di tappoli, di bottiglie, di caffè,

credete che vi condata che vi condata chi se l'avrebbe mai immaginata chi mai immaginata questa elezione da mascalzone da mascalzone da mascalzone e lo suo impegno non deve mancar e lo suo impegno non deve mancar. Ora vedete che umilioso, che umilioso, come s'accende, come impetuoso, nove sentire quel che vuol dire, nove sentire, da giustamente non fa parlare, da giustamente non fa parlare.

0: risparmio del bel loro, del bel loro, del bel loro, ma si salva anche del coro, anche del coro, anche del coro, col malato che vien fatto, signor, sì che bene andrà, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene andrà.
1: Ad amico ruminando, al risparmio ve pensando,
0: al risparmio del bel loro, del bel loro, del bel loro,
1: il mondo ridato con ne scappar se lascerà,
0: col malato che vien fatto,
1: al amico ruminando,
0: signor sì che bene andrà,
1: al risparmio va pensando,
0: signor sì, signor sì, signor sì che bene andrà,
1: a ruminando, ruminando, ruminando, ruminando,
0: sì signore, sì signore, sì signor che bene andrà. Ci ho pensato.

senza perdere un momento conduciamo al tuo onestà, senza perdere un momento conduciamo al tuo onestà, senza perdere un momento conduciamo.